io giurerei che lontano non siam da lì, dammi la mano, io voglio

0: partiranno.
1: Sul fatto.
0: Non è modo di impedirlo.
1: Non è.
0: È un solo addio.
1: L'infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
0: Dove sono?
1: Amici, entrate.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.

0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose.
1: Ah, prince.

0: la réveillisse.
1: Appelez-les.
0: Leonardo se limogua, a ricevar le so grazie. Figurarsi, signor Simon, nel suo corpo salvirà. A vedersta mia, mucer sta mia, mucer cu.

0: aber deine Stegoste.
1: Ea vidam quo se portum maritam.
0: Noi sed iutemni.
1: Noi sed iutemni.
0: Tutto se andà.
1: Tutto se andà.
0: Ma? Ma dove sele le donne di una volta?
1: Dove sele?
0: Ma?

Eppur, seguo da dir la verità, le donne, un tempo, non le ma despiasso, anche a me, veramente.

0: quando l'ome d'arroggio
1: ma pure benedetta gavi preso peso di me
0: madonna
1: ben senti se è certo che conviene

0: bella, sei un mate, e ti dico sagastu, che ti me par sbattueta.
1: Signor pare, un sorze, voi di andar della.
0: No, reste qua, e fu altre smontesoso parole, e no è niente.
1: Me gabbe me facciacomo.
0: Voi che anco si godemo, no se vero paroni.
2: Si da se no. Ah, ah, ah.
0: Lucieta, mo, vien qua.
3: A che buona figlia, a che buona figlia, che buona figlia.
0: Ma cosa gastu?
1: Me, non so neanche me.
0: Castu la freve, ascolta che la te passerà in presenza desti do galantuomini e delle sue parole te d'agognova che ti se novissa.
1: Oh.
0: Ma il Dio, cosa fa su? Te dispiace?
1: Signor, no!
0: Sastu chi se novisso?
1: Signor, se!
0: Ah, ti lo so, chi te la dico? La vedeu, e colomba innocente.
1: Se non sapessi tutto.
2: Ah, ah, ah. Ah, che buona figlia, ah, che buona figlia, ah, che buona figlia.
0: Orsù, dunque sapie che il sono visto, se il figlio del signor Maurizio.
1: Reverendo, mi avevano spiego, cosa ti contiene?
4: Capendo collera da seno.
0: Signor Maurizio, se andà a casa, pensa a levar suo figlio.

0: Cosa casco?
1: Niente.
0: Ma che buona via, che buona via, che buona via. Ossia, sei qua, son qua. Cosa caveo? Sono sulle furie, eh? Da casa, o se il che li puto, non l'ho visto, mi disto nel luogo. Ho domandato, mi si informa, mi sono stato che non ho visto, un forestier, un cavalier, un sol Riccardo, uno che pratica sia una fedose.

0: Francia. No, può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi discaccio. Ora, resti, resti,

0: Questo birbone!
1: Questo briccone!
0: Ah, oh, disgraziato!
1: Ah, maledetto!
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto. Questo fusto, corpo del diavolo, la creanza non si dirà. Signor giudizio, per carità.
1: Brutto scimmiato!
2: Birbone armato! Zitto, gottone!

0: bene, si, ci, bene, so.
1: Bravo, il cameriere, ha sempre gran trovate.
0: Si muscherebbe in Spagna 50.

chamar, o cara, dimmi, nella tola, come io, a su tavolin, che la magnava. E fra I pianti e sospiri, e beh, ma badai senza te gestir com'ea, tutto d'accordo, tutto. Beh, essendo sul dessert, l'ha preso un biscottin, giusto sul disegno di questo, e facendo soppeta, in un liquore alquanto tetro, come sto caffè. E magnandolo delicatamente, in sta graziosa maniera, la disse.

fatica a crederlo. Se fosse una nottambula che m'ha pigliato in giro, ed io l'ho amata subito,

0: Io mi chiamo Bartolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
3: L'arcano custodire.
4: Son sordo e muto.
5: Siamo d'accordo tutti.
6: Sì.
7: Buona mano.
8: Questa volta mi ha fatto il mio padre, faccio il padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se non c'è il mio padre, se

0: mi rivolte pezzo setta, tutto addorito d'un quenti, mi gigli lo scuffietto, pezzo spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

terzo giorno. Suona appena il campanello, che mi vedo letto intorno. Supplichevo nel cappello, quello ci come attenzione, quella torta con ragione, che vorrebbe in peccuccio, chi ne accade da un cioccio, che una cattedra. Un ciuccio.